dirai ferro chiaro. Sai in che se parta lembranza, chiama un schierda.